Esa boca linda, il scarà. Esa boca linda, il scarà. Esa boca linda, il scarà. Esa boca linda, il scarà. Ma caliente, sabe che mi fa bene? Adelante de mis ojos, una bomba provocante. Una bomba provocante. Una bomba provocante.